0: di lakayaw, oh di lakayaw. Ano?
1: Gade, mwen te mene la vin pran.
0: Kaya wè.
1: Gade, depi lan mash avin chèche lò.
0: Te ou kè mwen yo.
1: Pran non, pran adres li.

ci è suo. Ma si ma passe, si ma passe, in chi è suo. Ma si ma te bloccherà.

Ti è suo. Mentre io mi passo, mentre io mi passo, in chi è suo. Mentre io mi ha deblocchè.

0: ojo raso ti paño vi. Ti sa vecchio grasso di pagio fini. Oh, grasso di pagio. Suivons les su, di batta, suivons.
1: Grasso di pagio fini.
0: Oh, grasso di pagio fini. Grasso di pagio fini.
2: Mesdames, mesdames, tant de moi.
0: Oh, grâce qui bat chanter.